0: Toon en nu.
1: En nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: And let it flow.
2: Max. Era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.